Lo mio cucut, ni maya que le idar, lo mio cucut, en crospa venguist. Me convendro, posro per la guiola, posro per ora.